0: 又咋了？哎，这里边怎么有一死人啊？还没死呢，活的。哎，还真没死啊！哎，这伤的也太重了，跟死了似的。
1: 就因为他伤得重，所以说咱们得带上他赶紧走。
0: 那去哪儿啊？
2: 回村。
3: 那咋带呀？
2: 咋带？大个儿
0: 啊，
2: 你背。
0: 我不敢，你胆儿怎么这么小呢？少爷，你背。我后背受凉了，疼！哎，我说你们怎么这么不仗义？
2: 钱官啊，咱先甭管谁背，你先说说这大活人是咋回事啊？怎么回事？他是个女八路，打小鬼子受伤了。
0: 张然然把他交给我，现在去找药了，时间也差不对，马上就该回来了，所以说我们必须得把他藏起来。那样好吗？有啥不好的？烧饼，背。
4: 怎么老是我背？
2: 不好了，鬼子上山来了。
0: 上山来了？
2: 别了，咱们先躲起来。
0: 啊！
2: 哎，那不行，那边藏不住。 小鬼子肯定会搜查的，要躲躲这边。二姐，你先进去照顾那个女八了。
0: 好。
2: 二姐，快点！快！
0: 急！
2: 大哥，快点！快！你快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 意大利戏剧演员费文森在舞台上从不缺鲜活的角色与自由的表达，而在对戏剧艺术的不断求索中，遥远东方的中国文化始终是他心中未尽的向往。
1: Io ero già appassionato della Cina già prima di venire e anche mia moglie è cinese. Io sono un appassionato di arti marziali e quindi non vedo l'ora di avere l'occasione di approfondire anche questo in Cina.
0: 当得知有一种与武术、战斗深度绑定的戏剧，名为地戏时，这份好奇瞬间破土而出，跨越山海的探寻之旅就此启程。
2: 早上好。
0: 带着一群同样对地戏文化充满热情的学员，费文森踏上了这片藏着地戏密码的土地。
3: 这个就是腾埔人家的风俗和习惯，一直都保留得很完整。
4: 谢谢。
3: 腾埔的由来，就是从朱元璋电视调北征南，留下了一部分军队，然后再调北的城南。
4: 我有点听不懂。
5: 他是这样，他分两次，第一次是朱元璋的第一道圣旨来到这个西南边陲，是调北征南。第一次是为了打仗。然后是第二次就是军队地方战乱之后，他为了巩固这个地方经济，要复苏要制造。这个时候呢，他就调的圣旨就是屯田驻守，那么最后一次兵调北填南，就会带着大量的师长部将来复苏这个地方。
0: 在胡老师的博物馆里，600年前的屯埔故事缓缓铺展，明代留下的风俗故事以及地戏产生的渊源，每一段过往都让他着迷。眼前这些古朴的服饰，以及抬头可见屯埔错落的石头房，这一切竟让费文森不由自主地将其与自己意大利故土的记忆相重叠。
1: questa cosa di pietra perché questo tipo di costruzioni sono simili alle costruzioni di montagna in Italia。
4: 它是这种石头建筑，其实跟意大利北部的山城的建筑是非常非常像的。
3: 刚才讲的就是讲我们的妇女汉装，就是讲很古妇女的服饰。
1: ma interessante che il vestito tradizionale delle donne mi ricorda i vestiti comunque tradizionali delle signore anziane che sono per esempio nel mio luogo。

0: 我很抱歉，我很抱歉。哎，
1: 没事。
2: Scusate che mi è toccato.
0: 我入戏了。
3: 作为最真挚的回馈，周顺也为这位远道而来的朋友筹备了一场从请神开始的完整地戏表演。
4: 今日开箱是打击打你。
3: 锣鼓升起，英雄登场，费文森和学员们感受着地戏最本真的魅力。热烈的氛围极具感染力，表演一结束，费文森按捺不住心中激动，向师父请教，亲身过了一把戏瘾。
2: In quel momento sto in, cioè avevo Guan Yu se non sbaglio, no? E quindi in quel momento avevo, sentivo tantissima pressione, perché sentivo quel personaggio è un eroe del passato, però questi movimenti, questo rito, anche il maestro che cercava di farmi sentire questa respirazione del movimento, quella fluidità, quella continuità, wow!Sto ricordando questo eroe. Per me ero molto emozionato, sinceramente, di vivere questa sensazione.
3: Duanzan er chongshi de dixi zhi lü gao yu duan luo. Fei Wen Seng yu xue yuan men fan hui Guiyang, yi chang xin de tan suo sui ji kai qi, jiang dixi yu yi da li mian ju xi ju进行融合创作。阿云躲仓，这座承载着贵阳年轻人个性化表达的新地标，成为了这场融合表演的最终舞台。阿云躲仓源自贵州彝语，意为我们的理想之地。在这里，传统与现代碰撞，东方与西方对话，也给人们提供了艺术表达的自由空间。意大利面具戏剧也叫意大利即兴喜剧，这种表演形式一般情节简约，主要靠演员的即兴发挥，所以费文森只给团队留出了3天的准备时间。所有的创排都在演出场地附近，边写剧本边排练。地戏的融入更是需要演员们通过自己身体的随意发挥，自然流露。突然下起的小雨给即将开始的演出带来了不确定性，但是大家并没有太多焦虑，因为无论意大利即兴喜剧还是臀部地戏，都源于市井街头，都曾以天为幕，以地为台，都有过掌声雷动，也都有过独守坚持。演出开始，演员们戴上面具，在这部戏中他们可能是怪诞的、抽象的，但无一例外，自从戴上面具，他们就不再是自己，而是戏中的角色。无论这场表演的情节是否与地戏有关，可以相信每一个演员的内心都生出了一份凡人之勇和人人皆可成英雄的信念。
2: Le persone erano curiose, volevano sapere di più di quello che avevamo fatto. Quindi il fatto di non aver capito tutto non era una cosa negativa, era una cosa che ha creato maggiore contatto. Cioè le persone sono venute a chiederci, ma cosa volevate dire? Volevate dire questo? E quindi si sono avvicinate con questa scusa di non capire, non si sono allontanate, ma sono venute più vicine a noi, non solo con lo spettacolo. Diciamo che lo spettacolo è solo una scusa, tra virgolette, per avvicinare di più la popolazione a un dialogo.
3: Di sì 600 年, 英雄从未远去。不是因为面具还在，是因为总有